buon mercoledì mattina da Francesco in diretta radiofonica dagli studi della 5BI103.NFM in DG2 IBI World, una stazione multiculturale internazionale di Adelaide in Sud Australia. Si trova al numero 10 di Byron Price Center The City. Se volete anche contattarci con studio 82 11 70 66, naturalmente come sempre dico e ridico, se ci ascoltate da tutto il mondo globalizzalmente dovete digitare +61 882 11 70 66. Oggi è il secondo giorno della primavera, springtime people, il secondo giorno di settembre. Sono 5 minuti passati alle ore 7 del mattino. Io sarò qui a tenervi compagnia sino alle ore 8 all'incirca. E allora tutto bello e speriamo proprio di sì. Io vi auguro anche a tutti non solo buon ascolto, anche naturalmente anche una buona giornata. Tu cosa fai questa sera? Ce la canta Vito e Salamanca. Tu cosa fai questa sera?

0: più.
1: E rieccoci qui, buon mercoledì mattina, il secondo giorno di settembre, siamo nella primavera. Allora, tutto bello? Ci siamo svegliati presto bene questa mattina? Io sì, mi sono alzato presto, buongiorno, mi chiamo Francesco e se non scherzo non mi diverto. Mi sono svegliato presto questa mattina, circa alle 4:30, ho fatto un po' di exercise, ho fatto un po' di ginnastica, dopo ho fatto il mio piccolo breakfast e vai a fare un poco di attività, no? Vorami. Allora, carissimi tutti, tutto bello, finché bello, Marcondi, rondirondello, andiamo subito ad ascoltare le ragazze. Questo ce la canta Clara e San Giovanni, le ragazze.

Le ragazze ce l'hanno fatta ascoltare Clara e San Giovanni. Buon mercoledì mattino, 12 minuti passate le ore 7 del mattino. Oggi è il secondo giorno di settembre. Al momento la temperatura 11 gradi arriverà fino a 15 gradi. Allora ritorniamo noi con voi. Abbiamo qua delle notizie. Ci arrivano dall'Europa, dall'Italia. Dall'Italia, non solo dall'Italia. Le notizie ci arrivano dall'Italia, però riguardano l'Europa, la Germania e la Russia. Pensate che ci sono diciamo dei diverbi tra la Germania e la Russia. La Germania accusa la Russia responsabile di un attacco con drone esplosivo all'aeroporto di Lipsia. Mamma mia, che casini con questi droni, ci sono anche dei problemi. Il governo tedesco accusa formalmente Mosca per l'attacco ibrido a Lipsia del 4 agosto. Quella notte, infatti, presso l'aeroporto cittadino, un drone contenente esplosivo venne rinvenuto nelle vicinanze di un aereo cargo Antonov ucraino. Altri attacchi ibridi sarebbero stati condotti nei giorni successivi. Pensano che la Russia ce l'abbia anche con la Germania, non solo con la Germania, con altre nazioni europee, perché pensano che, sai, non è giusto che diano supporto alla Ucraina. Però sai com'è la situazione, non è giusto che sempre il più forte deve, diciamo, avvantaggiarsi dei più deboli, perché sai com'è la situazione, quello che conta è la giustizia. Le cose giuste, chissà come andrà a finire questa situazione. Mamma mia, che casino. Pipu, andiamo a ascoltare un altro brano musicale, Amore di Contrabbando. Questo ce lo canta Cristiano Malgioglio, Amore di Contrabbando.

Amore di contrabbando, questo ce l'ha fatta ascoltare Cristiano Malgioglio. Buon mercoledì mattina. Buon mercoledì mattina. Allora, volevo informarvi anche per tutti coloro che si trovano a corto di carburanti. Oggi potrete trovare i carburanti nelle stazioni di servizio qui in Adelaide, la Super, al costo di 3-4 centesimi sopra i 2 dollari. Il diesel 40-50 centesimi sopra i 2 dollari e l'autogas 5 centesimi sopra i dollari. E come dico sempre, cucuzze, zucchine, latte, caffè, pane, questo non lo so, perché sai com'è? I prezzi qui in Adelaide sono varianti. Qua ognuno si alza la mattina e due voreva io, mette i prezzi come vuole. Che poi tra l'altro sai come, non ti puoi neanche lamentare, perché lui ti dice: oh, non è che io ti obbligo a comprarle, non vuoi, se le vuoi li prendi, se no li lasci. Oggi le cose sono completamente cambiate. Non so se vi ricordate, un tempo sai ci trattavano diversamente, ci chiedevano: oh, ma come la vuoi, questa è fresca, se vuoi che te la cambi. E c'era un po' più di cortesia tra il commerciante e l'acquirente. Oggi no, non c'è, non solo cortesia, non c'è neanche più pazienza, che casino. Ma anyway, le cose cambiano, si sa, c'è l'evoluzione, il progresso, però sai, ci vuole anche un po' di comprensione. Rum e cioccolata, questi ce la cantano della Fiat 131, rum e cioccolata.

Rum e cioccolata della Fiat 131 ce l'hanno appena fatta ascoltare. Buon mercoledì mattina. Io mi ricordo quando ai miei tempi in inverno, che in Italia, che bella che l'Italia era, che una volta, adesso sai com'è, non lo so, mi sembra che, sto guardando anche sui siti, che è casino, ne succedono di tutti i colori, però sai com'è, non è che succedono solo che in Italia, coi tempi che corrono oggi succedono in tutto il mondo, però io mi ricordo ai miei tempi la mattina, sai, quando prima di andare sul posto di lavoro faceva molto freddo, eravamo sotto zero, facevamo anche, diciamo, il breakfast col caffè lungo e macchiato, sai, un bel bicchiere di latte che è macchiato, e ci facevamo mettere anche dal barista o dalla barista un po' di rum dentro, sai, bello, e ci scaldava, e non è che, diciamo, era, sai, era anche una cosa, non è che era esagerata, couple drop, così, sai, ti warmerà, però in moderation tutto fa bene. Poi tra l'altro, sai, anche se c'è in commercio, dicono che tutto quello che è in commercio naturalmente si può utilizzare, no problem, però si deve usare anche, sai, con i momenti giusti. Poi tra l'altro anche noi, sai, da ragazzini, non è che avevamo anche, sai, una certa età, non eravamo proprio dei ragazzini, no, ora mi? E si poteva anche fare, perché poi anche i nostri genitori, non so se vi ricordate, ci facevano proprio il breakfast con lo zabaglione, ci mettevano, sai, uova e sbattute, un po' di marsala dentro e vai, che nell'inverno, anche con le giornate fresche. Viva la vasca! Questa ce la canta Benji Fede e Alex Britti. Viva la vasca! Safari!

0: Basta!
1: Viva la vasca! Ci ha appena fatta ascoltare Angie Fede e queste grandi, grandi canzoni del mattino, che ci tengono compagnia, il grande anche Giovanotti. Allora, carissimi tutti, che bella giornata oggi, tutte le giornate sono belle. Hey tu, questa canzone ce la canta Joseph, hey tu.
2: Motore e azione!

0: Il cimitero di Cheltenham è un bel posto che riflette la storia e la cultura delle persone che vivono nella zona. In questo cimitero verrà costruito un nuovo mausoleo. Dall'architettura prestigiosa, dai toni europei ed infissi raffinati che renderanno questo mausoleo più prestigioso. I siti di sepoltura singoli e associati nel nuovo mausoleo di Cheltenham sono già disponibili su carta. Per un appuntamento chiama Adelaide Cemeteries Authority al numero 81397400.
1: Uno sponsor di questa stazione.
2: Guys, why are you crying?
3: What do you mean? Why we cry? Because this season of Pensavo Peggio is finished, and now we have to go to Italy. We have to go to the beach. We're gonna enjoy the summer and the food and beautiful women.
2: You're coming back, aren't you?
3: Maybe. But if we're coming back, it's gonna be the 9th of September.
2: So it's set. You're back on the 9th of September.
4: Pensavo Peggio.
2: Don't listen to them.

Emma e Fabri Fibra ci hanno appena fatto ascoltare Antidroga. Abbiamo una notizia, ma è purtroppo di lutto. Ci ha lasciato Enzo Biagi, monaco fondatore della comunità di Bosè, che venne allontanato da Papa Francesco. Questo il primo di settembre ci ha lasciato Enzo Biagi. Enzo Biagi sarà i principali fondatori della comunità monastica di Bosè. È morto ieri mattina all'età di 83 anni a causa di uno scompenso renale. Il monaco venne poi allontanato da Bosè per volere di Papa Francesco. Si è spento ieri mattina all'ospedale delle Molinette di Torino. L'ospedale delle Molinette è uno tra i migliori ospedali d'Europa. Allora, Enzo Bianchi, 83 anni, fra i principali fondatori della comunità monastica di Bosè, nata nel 1965 in provincia di Biella, e si trova in Piemonte, una provincia di Torino. Monaco, saggista, esperto di biblismo, ma anche instancabile viaggiatore, cuoco e appassionato. Bianchi aveva lasciato la guida della comunità monastica in cui era priore del 2017. Nel 2020 era stato infatti allontanato da Bosè per volontà di Papa Francesco e nei vertici della Santa Sede. Dopo quell'esperienza ha fondato Casa della Madia, fraternità monastica situata ad Albiano di Ivrea. Da allora si è progressivamente ritirato a causa di problemi di salute e purtroppo ieri ci ha lasciati. Bam bam bam bam bambina, questa ce la canta Elettra Lamborghini.

0: Bam bam, bambina.
1: Parli italiano? Vuoi migliorare la qualità di vita di una persona anziana? MCCSA sta cercando volontari che siano felici di visitare le persone anziane nelle strutture di assistenza o nelle loro case, per aiutare a ridurre la loro solitudine e isolamento. È un'opportunità di volontariato perfetta per persone che lavorano, studiano o sono in pensione. Con visite di un'ora ogni due settimane puoi davvero fare un'enorme differenza per qualcuno che vive vicino a te. In particolare, MCCSA sta cercando volontari maschi nelle zone di Woodville, Hendon, Grange, St. Peters e Felixstowe. Per ulteriori informazioni contatta Stefano al numero 0474 826041. Age Care Volunteer Visitor Scheme is funded by the Australian Government.

Forza! Partenope, ce l'ha cantata Serena Brancale e The Color. Buon mercoledì mattina, sono 41 minuti passati alle ore 7 del mattino. Oggi è il secondo giorno della primavera. Notizia dall'Italia qua, una notizia è abbastanza interessante e anche abbastanza piacevole. Non so se vi ricordate della famiglia Del Bosco, questa famiglia australiana si era trasferita anche in Italia e c'erano stati dei grandissimi problemi, separati anche dai loro figli. E però famiglia Del Bosco sì al ricongiungimento, ma non subito. Fine settimana a casa, iscrizioni alla scuola pubblica. Il tribunale per i minori dell'Aquila ha detto sì al ricongiungimento di Caterine Brigingham e Nathan Trevelyan con i loro tre bimbi. Ma il percorso per vedere riunita la famiglia Del Bosco è ancora molto lungo, dice l'avvocato Pillon. Presenterà il ricorso. Secondo la psichiatra e consulente Cantelmi, i genitori sono sull'orlo del collasso. Chissà come andrà a finire. Però mi sembra che le cose stanno prendendo una direzione positiva. Conto d'amore con Marco Mengoni.

0: La sera del censimento è stata martedì 11 agosto. Il censimento è obbligatorio per ogni nucleo abitativo. C'è ancora tempo per compilarlo. Visita il sito census.abs.gov.au/italian o chiama il numero 1800 181 227, autorizzato dall'Ufficio Australiano di Statistica, Canberra.
1: Station sponsor.

prima donna ce l'ha fatta ascoltare Clara. Buon mercoledì mattina, 48 minuti passate le ore 7 del mattino, giornata abbastanza mite oggi. Oi Maria, questa ce la canta Benji e Fede.

Ebbene sì, il programma finisce qui. Il programma del mercoledì, 54 minuti passate alle ore 7 del mattino. Vi ricordo, avete ascoltato un programma in diretta radiofonica dagli studi della FAI IBI 103.1 FM in Digitu IBI World, una stazione radiofonica comunitaria internazionale di Adelaide. Si trova al numero 10 di Byron Place, Adelaide, in The Center Des City. La temperatura al momento 12 gradi, arriverà sino a 15 gradi. Da parte mia non mi rimane altro che ringraziarvi, salutarvi. Rimanete in ascolto col programma successivo Breakfast with the Borda. Ciao ciao a tutti e buona giornata.